0: Sale kutuwuliriza.
1: Ya radio tabiesia inkuluze ya magesi.
0: Nkuluze ya magesi nsilo yo mziki nebye mizanyo. Chenda mwenye katonye zenya fama radio sapiensia. Zira bili mukaga ezise kusawo musambu. Akade kamisa omutambizi ya Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Olwalero mukabinka no kakatikisimu bano betsuvira. Bali kudembe Joseph Nakabale okuve wayise. Awamu nenda Chibuka Rosette okuve Entebbe. Bali babiri. Bali kudembe Joseph Nakabale okuve wayise. Nenda Chibuka Rosette okuva Entebbe. Akadde kamisa twegateko tugende mu kitambiro.

0: Enkuruse ya magesi.
1: Sapienza, sapienza yo.
2: Sapienza.
3: Sapiencia.
4: Lady yo sapienza no wabule wambi.
5: Nange kuno kwensibira.
0: Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama.
6: Radio ya kelezia.

0: impulse ya magesi.
1: Sapienza, sapienza yo,
2: sapienza,
3: sapiencia.
4: Edi yo sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Uta uri zakatimba kebye misanyo.